0: 快上车！快！哎，快！哎，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: バカ！憲兵隊に連絡しろ。出入りの道を全てすぐ封鎖するんだ。通う人間と車両を検査しろ。
2: はい。
3: 大当家的，没想到咱们又见面了啊！
4: 天注定的缘分。
5: 大哥，我不是做梦吗？
4: 不是在做梦啊！
5: 你怎么在这儿呢？哎，陈大哥，你怎么认识我大哥的？
3: 怎么？我们老钱是你的大哥？
5: 那我亲大哥呀，如假包换。
4: 老三，
6: 喂。
4: 详细情况我回头再跟你说吧。
3: 老钱，你们怎么过来了？
4: 大伙儿都不放心，想过来看看，正好听见枪声，强子他们就抢来了军车冲过来了。
3: 这样一会儿再往前走一会儿，咱们得弃车。
7: 弃车？队长，这车不留着拉布了？
3: 布的事儿我们得另想办法。二哥，哎，这附近有没有你们的档口
8: 啊？有，六横街钱家档口。
3: 好，一会儿我们都去那儿集合。
7: 好，
9: 强子，停车。
3: 强子，
10: 哎，
3: 你一会儿跟老钱回去接青青他们过来。
10: 明白。
3: 好，二哥，
10: 哎，走。
8: 大佐阁下，
11: 人追到了吗？
8: 卡车找到了，但是人没抓到。
11: 什么？竟然让陈天放这样在我们眼前跑了？全都是蠢货！
8: 嗨，
11: 马上全城搜捕，对进出城的所有人都要严加盘查，一旦发现可疑人员，立刻给我抓起来。
8: 嗨，大佐阁下，那些布怎么办？
11: 现在有多少了？
8: 大概8000多匹。
11: 没时间再等了，明天先把物资运往前线。
8: 嗨。